Buonanotte, qualche minuto dopo le due, questa è la nostra musica, questo è il ritmo della capitale dimensione. Sono a Roma con Dani Greco e Samosa Chi e questa è l'ultima.

0: cui torniamo per il nostro appuntamento Rhythmic History, quello di Dimensione Sono Roma, che ti fa fare un bel viaggetto anche di notte. 1997, dicevamo, Gala, Let's Boy Cry.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Bring the action.

0: History.
1: Come suona la notte con Dimensione Suono Roma? Benissimo, tutta l'energia che sognavi, che speravi è qui, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Xenia, pronta ad accompagnarti in questo viaggio. Partiamo con Alexia, Summer is Crazy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Suona Roma.
1: Estate.
0: La tua estate. La tua musica. Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
1: Dimensione Suona Roma.

0: Extended Version.
1: Pronti a viverci il viaggio che ci permette di arrivare alle 6 riascoltando, rivivendo e riassaporando le hit degli anni 90, degli anni 2000. Buongiorno, sono Lorenzo Palma in arrivo a Dear di Talk to Me nella prima sequenza. Ripartiamo però dall'estate 2002, la voce di Chris Willis per David Guetta di Love Don't Let Me Go.

0: la la la.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: L'After Action, quelli di The Bomb, da riassaporare fra poco, dagli anni 2000. In questo caso Dreamer anche di Living Joy, per ritornare nel 1995, qualche annetto dopo, estate 1998. Arriviamo invece a Alexia, che apre la prossima sequenza, che questa mattina

olandese per comporre il duo prodotto in Italia dei Sound Lovers, quelli di Walking, fra le prossime hit in arrivo anche Un Giorno Credi di Gigi D'Agostino, che ovviamente recuperava un grande classico della musica italiana di Edoardo Bennato. Ripartiamo molto bene con Love.

sentire anche Blackwood, un bel progetto in cui c'era Tommy Lee coinvolto con Spiller, un altro DJ veneziano, quindi Laguna di Spiller From Rio, per ritornare un po' indietro negli anni 1997, in questo caso 1996 con Blackwood, e subito c'è Prezioso.

0: Mystery Extended Version.
1: Bang Boys, ma anche Smoke City. Adesso vi metto a contare tutte le volte in cui viene citato Around the World di Daft Punk. Dovrebbe essere un'ottantina di volte, almeno per la versione radio edit. Siamo arrivati in fondo, da Lorenzo Palma è tutto, fra poco Daniele Greco. Noi ci risentiamo invece questa sera come al solito sul rooftop a partire dalle 19. Ciao a tutti!

tutti voi da Daniele Greco, a tutti i gladiatori che sono lì fuori. Ma che viaggione, dicevo, grazie alle hit, insomma, ci hanno fatto battere il cuore gli anni 90-2000, abbiamo fatto con Lorenzo Palma, che saluto.

0: Su Dimensione, su Roma Gladiatori, buongiorno.
1: Hola,
0: hola, hola a todos. Come andiamo? Io stamattina non riuscivo a svegliarmi, eh. Ve lo dico.
1: Oh, ma buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Mercoledì. Comandi, Il mercoledì è come la suocera, da tempo e mezzo.
0: È fastidioso.
1: Sì, lo dite, fate i bravi. Allora, sto cercando un bel bar patisseria dove fare colazione, cappuccino e cornetto, che purtroppo il mio bar di fiducia è chiuso.
0: È chiuso il tuo bar di fiducia. Tanti bar di fiducia in questi giorni. Giorni post Ferragosto sono chiusi, effettivamente. Io ne vedo sempre meno aperti, ragazzi. Non so, quindi andiamo. Cioè, come mai sta roba? Perché si stanno riposando anche loro, come mai, Dani? Cioè, pure tu che domande fai? Se c'è un bar aperto che ci sta ascoltando in questo momento e volesse offrire la colazione al nostro comante, le coordinate sono quelle: 3930 119 119. Noi siamo qui amici per passare al meglio questo mercoledì 19 di agosto. Io sono Daniele Greco, ci ritroviamo in questa fascia tra le 6 e le 10 in questi giorni caldi, ma caldi sì, però potrebbero essere un po' più freschi, così dicono, ma io non ci credo, perché ieri sera faceva un caldo tremendo, umidità alle stelle, come insomma siamo stati abituati in queste settimane. Stesso numero per farci sapere a che ora ti sei svegliato, perché ormai è un must, l'avete capito. Se siete soliti entrare in diretta a quest'ora, nei giorni d'agosto, noi cerchiamo il più sveglio de Roma. O la più sveglia in assoluto, quelli che si sono svegliati prima di noi, del sottoscritto. Io alle 5 meno 5, dai, allora fatti sentire, batti un colpo se credi di essere il più sveglio di Roma.

0: brand new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone sul tropicale, sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto e senza possibilità di fenomeni. Le temperature tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, farà ancora caldo, ma non ai livelli delle scorse settimane, massimi fino a 33-34 gradi sulle pianure interne a Roma. Poi da giovedì rinforza il vento da sud per una perturbazione che impegnerà soprattutto il nord, ma con qualche più vasco che potrà interessare anche il Lazio, specie venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Trebimento.

0: Mercoledì mattina, Dimensione Sono Roma, sei con noi. Buongiorno ai gladiatori e buongiorno a lui, ar più sveglio di Roma. È in linea con noi è Fabio. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Fabio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo. Da che ora sei sveglio, quindi?
1: 3:30
0: vabbè, 3:30 che sta a dire 3:30 dice, ma senti com'è carico dalle 3:30 che sveglio.
1: Sì, sì.
0: Fabio, sei in macchina in questo momento, giusto? Il camion?
1: Auto 3.
0: Auto, ok, ok, ok. Direzione Orvieto, mi diceva.
1: Orvieto.
0: Ok, ok, Orvieto, quindi da Bella Umbria. Cosa fai quindi? Cosa stai. Che lavoro fai? Che combini?
1: Trasporto i rifiuti della mia città.
0: Di qual è la tua città?
1: La Dispoli, per il Lazio.
0: Ok, e arrivi anche fino in Umbria, quindi insomma, è un bello.
1: Umbria, in Toscana.
0: Toscana, ok, ti fai dei bei viaggetti, va bene.
1: Sì.
0: Senti, vai chiano, mi raccomando.
1: Sempre, cinture allacciate.
0: Ok.
1: Piano.
0: In questo momento dov'è che sei?
1: Sono quasi a Viterbo.
0: Quasi a Viterbo, nella Tuscia.
1: Nella Tuscia.
0: Arriverai, conti di arrivare verso che ora?
1: Verso le 9, così, okay. Verso 8:30, 9.
0: Colazione fatta?
1: Certo, mo c'è la seconda.
0: Seconda, che ti aspetta un altro bel cornettone con.
1: Bello ripieno.
0: Bello di crema. Che fame, già alle 6:30 c'ho fame, te lo dico.
1: Sì,
0: senti,
1: sì.
0: Ferie fatte, le hai fatte a luglio, quindi
1: sì, fatte.
0: Tutto a posto. E quindi si lavora. Va bene, Fabio, tienici lì in sottofondo, noi siamo con te nel
1: certo,
0: tuo viaggetto
1: sempre.
0: Fino ad Orvieto. Salutaci la bella Umbria. Potrei fare una, secondo me, una bella colazione pure in Umbria. La butto lì. Va bene, yeah. Fabio, visto che sei in diretta con noi, non capita spesso, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, saranno svegli a quest'ora quelli che ti conoscono?
1: Qualcuno.
0: Va bene. Fabio, è stato un piacere parlare con te e il più sveglio di Roma sei tu questa mattina. Ciao,
1: grazie,
0: un abbraccio, buon lavoro, buon viaggio, ciao.

0: Rhythmic History 80.
1: Duran Duran, Spandau Ballet, sei vissuto negli anni 80? Questa domanda l'avrai sicuramente sentita innumerevoli volte. Un bel dualismo che si creava tra queste due band meravigliose. Noi però stamattina sentiamo i Duran Duran. Arrivano con Save a Prayer.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

di Duran Duran, un grande successo che arriva dal 1982. Che bello, che bello. Save a Prayer, e abbiamo risentito in questo mercoledì mattina qui su Dimensione Sono Roma, 6:35. Buongiorno gladiatori, sì, un pezzo per far partire al meglio questa giornata calda, anche questa, per chi sta andando al lavoro, difficile immagino, perché sono i giorni più complicati per chi è rimasto in città, gli altri sono in vacanza, noi si lavora, ma siamo qui, ci siamo noi a darvi il giusto ritmo, la nostra energia, il nostro buon umore. Saluto Barbara che ha la domanda che ho lanciato prima, tu sei più da Spandau Ballet o Duran Duran? Dice Duran Duran senza alcun dubbio, per mille motivi. Tanto per cominciare, sono ancora attivi dopo più di 40 anni, musicalmente una spanna sopra e decisamente più iconici e dal vivo veramente top, li ho visti un sacco di volte. Lei secondo me è una bella fan dei Duran Duran, lei è una grande fan di quelle accanite, beh, ci sono, è normale, normale sia così. Buongiorno gladiatori, state con noi, questa è la nostra musica.

0: Official Safest Boy. Bella questa collaborazione che arriva dal 2025, Million Good Reasons, ascoltata qui da noi.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: questa mattinata del mercoledì 19 di agosto con tutti voi gladiatori che siete lì fuori. Lo so che ci siete, fatevi sentire.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno, ciao a te e ciao a tanti amici che ci scrivono. 3930 119 119, ci mandano il loro buongiorno. C'è anche chi sta in spiaggia in questo momento, chi è già operativo da quel punto di vista, dal punto di vista del dolce far niente, e va bene così. Siamo a 19 di agosto, è pur giusto che ci si riposi, ci sia quel momento di stop totale da tutte le cose, da tutti gli impegni dell'anno, e quindi va bene così. Martina invece sta per partire, la saluto, lei sta per partire per il cammino di Santiago di Compostela, un cammino che poi è divenuto celebre grazie al film uscito qualche tempo fa di Checco Zalone, Buen Camino, e quindi è lì con il suo zaino in spalla, ci ha mandato anche la foto, bellissima, e sta per partire, sta per prendere l'aereo. Buon viaggio allora, buon cammino, come dice Checco. Dimensione.

0: Che meraviglia questa hit che arriva dal passato dei Black Eyed Peas nel mercoledì mattina di Dimensione Solo Roma. Con voi Gladiatori, buongiorno. Ciao.
1: Buongiorno. Ciao. Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: Sì. Sto andando al lavoro.
0: Ah.
1: Colombo libera.
0: Bene, buon lavoro.
2: Buongiorno. Ciao. Gladiatori, buongiorno a tutti.
0: Ciao svizzero.
2: Un saluto grande da Alessandro, lui. Lo svizzero, il giardiniere.
0: Lo svizzero è sempre presente, ma poi è sempre puntuale. Segreto svizzero.

0: Berry, ascoltata qui su Dimensione Suono Roma. Abbiamo chiuso anche questa prima ora insieme. Tante notizie da darti, eh?
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Subito in redazione, appunto, con le notizie dalla capitale che arrivano.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato, l'allarme dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita, il padre è fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione, a carico dell'uomo non risultavano denunce, i due erano sposati da 30 anni. L'omicidio di Tor Sapienza, indagini a 360 gradi da parte della squadra mobile, il regolamento di conti nell'ambiente del traffico di droga è una delle possibili piste per il delitto. La giovane vittima aveva piccoli precedenti non legati agli stupefacenti. Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Fulvio Lucisano, il decano dei produttori cinematografici italiani. Romano, di origini calabresi, aveva 98 anni. Tra i suoi film ci sono Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Aperta anche l'agosto, Casa Siloe per adolescenti e famiglie della ASL Roma 3. La struttura offre aiuto ai giovani che attraversano un periodo di crisi psicologica ed è una valida alternativa all'accesso in pronto soccorso. Parte il countdown per la nuova stagione di Vinoforum, l'evento di riferimento del Centro Sud Italia per il business enogastronomico nazionale. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Roma, Piazza di Siena, ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 7:01.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Gladiatori, buongiorno e buon mercoledì 19 di agosto. Dai. Ciao.
4: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti.
0: A te.
4: Sto andando al lavoro.
0: Buon lavoro allora.
4: E la puntina sembra quasi libera. Sembra
0: quasi?
4: Un miracolo.
0: Oddio, miracolo.
4: Ciao.
0: Miracolo.

0: arriveranno fra un mese. Da noi si dice, sto ricca coi fili. Ciao ciao.
1: Sta ricca coi fili, non ho capito, non ho capito mica. Buongiorno agli amici toscani che sono sempre presenti, che bello avervi con noi qui nella radio della capitale, con il ritmo della capitale che vi arrivi tutto, lì in Toscana. Ma mica ho capito che ha detto, mica ho capito, vabbè, mi
2: faccio. Buongiorno Daniele, buongiorno a
1: ciao.
2: Tutti, Nico da Mentana.
1: Ciao Nico,
2: come stai?
1: Bene, tutto a posto.
2: Ma quando va in ferie?
1: Quando si preoccupa per me lui.
2: Buona giornata a tutti, belli. Ciao Daniele, un abbraccio.
1: Siamo belli noi romani, un abbraccio a te. Allora, in ferie ci vado, ve lo prometto, però voglio stare qui ancora un po' con voi, voglio stare con voi, starò con voi per tutto il mese d'agosto e non solo, ma come l'amica anch'io ci vado fra un mese, come amica toscana ci vado anch'io fra un mese in ferie. 3930 119 119. A sto punto facciamo un giro rapido, un sondaggione con i gladiatori svegli a quest'ora. Voi quando ci andate in ferie? Ci siete già andati in ferie o ci dovete andare in ferie?

0: sono, eh.
1: Allora, ho detto,
0: che hai detto
1: sto
0: prima?
1: Ritta coi fili.
0: Ah, stai
1: ritta. Le serie mi tengono in
0: capito,
1: piedi se non
0: casco. Capito, no, l'amica di prima
1: ciao.
0: Che ci ha mandato una cosa, un detto in toscano che non avevo capito. Allora, grazie, grazie. Ciao amica mia.
2: Ciao gladiatori.
0: Ciao, buongiorno.
2: Un saluto da Francesco e
3: Giulia.
0: Ciao,
2: direzione
0: ragazzi.
2: Trentino.
0: Trentino.
2: Partiti stamattina presto e ancora stavo a metà strada. Un bacione.
0: Un bacio a voi, buon viaggio, è ancora lunga la strada che vi porterà in Trentino. Beh, che bello, però comunque quando arriverete, insomma, la meta vale davvero tutto il viaggio, che le ore di viaggio che farete, che state facendo. Buon viaggio, noi siamo con voi, vi accompagniamo verso il Trentino. Voi mandateci foto, scatti dei posti che in cui sarete, perché insomma meritano sicuramente. Buongiorno anche a Fabrizio che scrive: due giorni ad Ibiza con l'emoticon dell'aereo e della clessidra, che non vedono l'ora. Sono diversi giorni che ci vada questi messaggi, sta facendo il countdown insieme a noi. Ibiza, la isla merita.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aptodis, averla ti conviene.
2: Aptodis, averla ti conviene.
3: Aptodis, averla ti conviene.
1: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
5: Todis, buongiorno convenienza.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto e senza possibilità di fenomeni. Le temperature tendono leggermente ad aumentare nei valori massimi, farà ancora caldo, ma non ai livelli delle scorse settimane, massime fino a 33-34 gradi sulle pianure interne a Roma. Poi da giovedì rinforza il vento da sud per una perturbazione che impegnerà soprattutto il nord, ma con qualche più vasco che potrà interessare anche il Lazio, specie venerdì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Grazie agli amici di Trebi Meteo, buona giornata.
8: For you.
7: A voi gladiatori con la nostra musica che

0: Zero interruzioni.
1: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: degli 80. Ho tanta voglia di tornare indietro nel tempo.
1: Buongiorno Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Ho appena finito di correre a Cerenova.
0: Ah, corsetta.
1: Le ferie lunghe.
0: Lunghe,
1: ho iniziato da primo agosto.
0: Sono
1: andato in montagna a Rocca di Mezzo, poi a Cerenova e poi una settimana a Rodi in Grecia.
0: Hai capito.
1: E adesso stiamo a Cerenova ultimando questa e l'altra settimana.
0: Bene, bene.
1: Potresti fare gli auguri oggi a mio figlio Lorenzo, che fa 8 anni.
0: Ma certo, auguri Lorenzo al mini gladiatore, che sicuramente sarà col papà all'ascolto oppure sta dormendo. Beh, più la seconda, credo. Auguri al piccolo Lorenzo.
2: Dimensione suona Roma. You make me feel alive again.

0: ore di mattina di Dimensione Suono Roma. Sarà beautiful? Chi lo sa?
1: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto, perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Roma, non so se l'hai saputo, se l'avete saputo, gladiatori, in queste ore ci ha lasciato Baren, il leggendario capitano, come era soprannominato, considerato uno dei cavalli più forti di sempre, è diventato un personaggio cult negli anni, uno di quei nomi, insomma, che anche chi non conosce il trotto ha conosciuto, bene o male. In carriera ha vinto tantissimo, 62 corse su 73, conquistando più di 6 milioni di euro di premi. E poi ci sono delle bellissime immagini che in questo momento girano sui social, delle sue vittorie, il pubblico, la pista, il suo driver storico Gianpaolo Minnucci. Pensa che Baren è entrato talmente tanto nell'immaginario italiano che è anche finito in un film cult che io mi ricordo molto bene e da cui c'è una scena che ci ricordiamo insieme. Vediamo se te la ricordi anche
1: mitico,
0: tu
1: mitico cavallo del trotto italiano, sì. 7 lettere,
0: vabbè, da cavallo ovviamente.
1: Va.
2: Ma non so, Varazze, Varese.
1: Varese, un cavallo che si chiama Varese, ma dai, poi Varese c'ha 6 lettere.
2: Vabbè.
3: Guardi, la parola è Baren.
1: Baren. Come si scrive?
3: Varenne.
1: Varenne. Ci sta. Grazie.
0: Vogliamo ricordarlo così, con un grande film, proprio da Cavallo 2, c'era Baren.

0: Buongiorno, buongiorno
1: sempre
0: a tutti.
1: Da cavallo la mandragata. Sì, sì, sì. Gigi Proietti e Nancy Brilli.
0: Filmone, ma non solo loro, c'erano anche Bucci Rosso, La Ganà, film che avrò visto, boh, forse un milione di volte. Sempre bello.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Andiamo in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato. L'allarme è stato dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita. Il padre, fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione, a carico dell'uomo non risultavano denunce. I due erano sposati da 30 anni. Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero scomparso in Calabria, con a bordo gli avvocati romani Carno Arnulfo e Angela Buccicosi. Restringe il campo delle ricerche, decisive anche i segnali dei cellulari che concentrano le ricerche tra Fuscaldo e Scarcelli nel Cosentino. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni un uomo che ha dato in escandescenza Olevano Romano in provincia di Roma, ferendo 4 carabinieri e il sindaco. Il giovane, un senegalese 29enne, ha cominciato a tirare vasi per strada e ha aggredito prima i militari, poi il primo cittadino che cercava di calmarlo. Nel Lazio, negli ultimi 2 mesi, la Guardia Costiera ha condotto 89 operazioni di soccorso con 178 persone tratte in salvo. E quanto emerge dal bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, diffuso dalla Direzione Marittima del Lazio, operazione che sottolinea la struttura, proseguirà per tutta l'estate. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Sono le 8:02.

0: Mamano mamma, madame, su Dimensione sono Roma e ritmo della capitale gladiatori, buongiorno. Ultima canzone del For For You di questo mercoledì mattina che passiamo insieme, d'altronde come tutti i giorni, almeno di questa settimana, della prossima e poi chissà. Insieme tra le 6 e le 10 qui su Dimensione sono Roma, con me Daniele Greco e con voi.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Raffaele di Napoli, direzione Pazzacarri.
0: Buon lavoro Raffo, buon lavoro Raffaele, buon lavoro anche a Mattia, Irene, tanti gladiatori che...

sono già operativi, stanno lavorando, ultimi giorni de fuego per quanto riguarda loro, perché insomma da venerdì andranno in ferie, poi c'è chi ha fatto già le ferie, c'è chi sta in questo momento in vacanza come Salvatore, che saluto dalla bella splendida Napoli. Napoli bella bella bella assai. Lui invece ha lasciato il segno in quel di Milano lo scorso luglio con due concerti meravigliosi a San Siro. Parliamo di Bruno Mars con il suo The Romantic Tour. Lo ascoltiamo, la sua Treasure.

0: ve la butto lì. Vi piace il nome che portate, il vostro nome? Perché sappiate che le nuove generazioni ci giudicano in base al nome. Tra un po' approfondiamo, state con me.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Lose Myself in the music with you. Joel Corry, Whisper. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: La giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone sul tropicale, sull'Italia e sul Mediterraneo. Con tempo stabile, in prevalenza soleggiato anche sul Lazio, ci sarà qualche nuvola di passaggio.

così, come ieri. La del pagante. Questa è del 2013, arriva da lì. Florida, Carolina Marquez. Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno e buon mercoledì, buona giornata a tutti. Parliamo di un attimo di sta cosa, perché mi ha incuriosito e mi ha colpito. E non poco, questa notizia che riguarda i nomi, in realtà è uno studio condotto negli Stati Uniti da Talk Research, diffuso dalla testata giornalistica Vice, che ha fatto emergere un'attitudine piuttosto curiosa, ossia che i ragazzi della Gen Z, nati tra il 97 e il 2010, avrebbero un'opinione netta e definitiva su una persona basandosi solo ed esclusivamente sul nome di battesimo. Cioè, discriminano sul nome, è una follia questa, ma che roba è? No, il proprio nome diventa così un generatore automatico di pregiudizi immediati. Tra i nomi di persona che generano la maggior parte di antipatie e i più forti pregiudizi sociali in America spiccano Karen, Chad, Donald, John e Damien. Questi nomi più odiati da, a quanto pare, tra i nomi più antipatici ai ragazzi americani nati tra il 97 e il 2010. Tutto ciò, io trovo questo molto molto triste, cioè giudicare una persona in base al nome. Vabbè, a te piace il nome che porti? O volevi avere un nome diverso da quello che hai? Dai, rapido sondaggio al 3930 119 119. A me personalmente piace molto il nome Daniele. Non so, il tuo nome piace, ti piace, piace agli altri, ma soprattutto, la cosa più importante, piace a te?

0: cambiato la storia della musica, ma non solo, anche lo stile nei live, il modo di vestire. Dead or Alive, You Spin Me Round.
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suona Roma.

0: altro nome, gladiatori, a me piace il mio, perché adesso insomma c'è, in America c'è questa nuova abitudine tra i giovani di discriminare le persone in base al nome. Una follia.
1: Ma buongiorno
0: a tutti. Ti piace il tuo nome? Dimmi un po'.
1: Anis. Questo è il mio nome.
0: Sì.
1: Quindi ti posso dire tranquillamente che io adoro il mio nome.
0: Beh, bello, particolare,
1: c'è,
0: dai.
1: Poi c'è un significato molto speciale, particolare.
0: Certo.
1: Però a me piace e me lo tengo stretto. Quindi Anis,
0: che poi significa, ho cercato, è un nome arabo se non sbaglio, che significa amico, compagno, quindi bello, bellissimo. Roberto, a te piace Roberto?
2: Il mio nome è Roberto, uno dei nomi più antichi del mondo.
0: Sì, ma ti piace questo? Vogliamo sapere.
3: Buongiorno Daniele, buongiorno. Sono Quasimodo.
0: Quasimodo,
3: Quasimodo, però.
0: Ma chi ci crede?
3: A me mi piace,
0: Quasimodo.
3: Non si dice a me mi piace, ma a me mi piace, perché a Roma si dice il mio nome è Mirko. Con la K. Poi tengo a precisare, e poi non se ne sentono tanti, quindi a me piace il mio nome.
0: Gladiatori, a voi piace il vostro nome? Fatecelo sapere, qual è soprattutto?

0: nome, saluto Gelsomino che ci racconta le prese in giro durante gli anni a scuola. Vabbè, Gelsomino è un bel nome alla fine, dai, è un fiore.
1: Sticker, dai, e sia con te.
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
5: Non era questa?
4: Proprio bene.
6: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno, vi piace il vostro nome? Qual è? E storia magari che c'è dietro. Ciao!
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
1: Il mio nome è Donatella.
0: Sì.
1: E a me piace tantissimo.
0: Ci vedi, le
1: soltanto
0: piace.
1: Ti racconto questa storia. Vai, mia nonna, appena seppe il mio nome, entro dai miei genitori, perché disse loro che questi nomi venivano dati ai bambini adottati.
0: No.
1: Perché erano stati donati. No. Quindi io sono cresciuta con questa cosa,
0: cioè, con la convinzione,
1: con questa storia sul mio nome. Ciao, buona giornata.
0: Madonna, ma che cattiveria, dai.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a Ciao. Tutti. Il mio nome a me piace moltissimo.
0: Come ti chiami?
2: È un nome mitologico, mi chiamo Leandro.
0: Leandro.
2: E la sua storia mitologica è che per raggiungere la sua amata Ero si tuffò nello sconto. Però
3: svolta a destra e
2: non arrivo mai
3: a destra, poi svolta leggermente a sinistra.
2: Però comunque è un nome poco comune, diciamo.
0: Sì, bello,
2: Leandro. Ed è bellissimo. Ciao ciao a tutti.
3: Svolta leggermente a sinistra per rimanere su
2: corsa. Ancora buone
0: vacanze. Leandro, svolta a sinistra, poi a destra. Segui il navigatore, vai piano. Mi raccomando. Sì, Leandro comunque è un bellissimo nome. Io però ne ho sentiti diversi. Conosco persone che parecchie persone che si chiamano così. Leandro, Leandro. Anche, c'è anche un DJ, Leandro da Silva. Silenzio.

0: con i gladiatori. Buongiorno,
1: siamo Moira.
0: Moira, ti chiami?
1: A me il nome mio piace tantissimo e essendo degli anni 70 sono cresciuta col mito della grandissima Moira.
0: Beh, certo, chiaro.
2: Buongiorno Daniele Greco.
0: Ciao
2: Stella da Tagliatella. Ciao. Volevo dirti che mio marito si chiama Gianuario, che è un nome mitologico di un guerriero sardo che noi sappiamo.
0: Aio.
2: Un abbraccio e buona giornata. Comunque lui è vicino a me e ti saluta.
0: Ciao, ciao ragazzi, ma sai che nome particolare. Yeah.

0: pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Torniamo in redazione e sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale. Tutto il mio.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Colleferro, il marito ha confessato, l'allarme è dato dalla figlia ventenne che aveva trovato la madre agonizzante in casa ferita. Il padre è stato fermato dalla polizia poco distante dall'abitazione, a carico dell'uomo non risultavano denunce, i due erano sposati da 30 anni. Lotta alla droga, arrestato dalla polizia alla stazione Termini un 27enne nigeriano che trasportava nel suo zaino circa 8 kg tra cocaina ed eroina all'interno di contenitori per alimenti. Il valore della droga sequestrata, se immesso sul mercato, avrebbe superato il milione di euro. Sequestrati invece dalla Guardia di Finanza di Roma oltre 120.000 articoli ludici pericolosi potenzialmente per la salute pubblica. Il magazzino era situato nel quadrante est della capitale, denunciato un cittadino cinese. È morto a 31 anni Barenne, il capitano di Tor di Valle, la derby della capitale. Nel 1998 prese in volo una carriera leggendaria con il driver romano Giampaolo Minnucci, è considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Parte il countdown per la nuova stagione di Vinoforum, l'evento di riferimento del centro-sud Italia per il business enogastronomico nazionale. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre a Roma, Piazza di Siena, ospiterà una settimana interamente dedicata alle eccellenze del vino e della cucina italiana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 9.

0: con i Gladiatori. Ciao, sono Daniele Greco. C'è anche una bella storia del ritmo e poi, attenzione, a sorpresa, non dico quando, ma arriverà il nostro gioco I Love Roma per farti vincere lo zainetto. La storia del ritmo è quella dei Culture Beat e te la ricordi?
1: Dimensione 4. Rhythmic History 93.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Eccolo qui, arrivato a surprise come ogni mattina. Il nostro gioco ufficiale I Love Roma, per farvi provare a vincere lo zaino della radio. Ci siamo, è molto semplice la domanda di stamattina, quindi qui secondo me vale proprio la velocità più che mai. 3930 119 119. Come si chiama il personaggio di Nancy Brilli, che interpreta Nancy Brilli nel film Febbre da cavallo, La mandragata? Ok, due opzioni: Flaminia o Aurelia. Scrivi adesso la risposta esatta e vinci il nostro zaino. Come si chiama nel film Febbre da cavallo, La mandragata, Nancy Brilli, chi interpreta Flaminia o Aurelia? Vai.
1: I love Roma. I love Roma.

0: si gioca, c'è Samuele, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno, cosa fai nella vita? Raccontaci un po' di te, conosciamoci.
1: Faccio l'autista di mezzi pesanti.
0: Sì, dove sei adesso? Sei a Roma?
1: Tosta Lorenzo.
0: Non ho capito.
1: Tor San Lorenzo,
0: ok, ho capito, sotto a San Lorenzo, sono Tor San Lorenzo. Ok, ok, fino a ancora lavori?
1: No, ho quasi finito l'ultima consegna, quasi, ho finito.
0: Perché immagino tu ti sia svegliato prestissimo anche tu.
1: Alle 4
0: appunto. Senti, Samu, hai vinto il nostro zaino, sei contento? Tu hai detto, cioè, ci provi? A volte ci provi, a volte no, però stavolta è andata bene, dai, no?
1: Sì, meno male.
0: Senti,
1: sono contento.
0: Come si chiama il personaggio che interpreta Nancy Brilli nel film, nel glorioso film Quanto è bello la mandragata, Febbre da cavallo?
1: Aurelia,
0: risposta esatta. Ci abbiamo qualcosa nel film, regia? Ci abbiamo qualcosa? Sì, ecco.
2: Ah, proprio sola,
0: un pezzettino. Grazie Samu per aver giocato con noi, a te
1: grazie
0: lo zaino.
1: Grazie a voi.
0: Va bene,
1: grazie a
0: una
1: voi,
0: buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Anche a voi. Ciao.

0: con noi, eh? Questo è il ritmo della capitale. Le Mystic, ritrovate da un po' d'anni fa. Sono stati tanti da quelli. Torniamo così.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Let's go to the music. Torna la musica, sempre protagonista qui da noi. Ogni ora 4 hit di fila, col volume rigorosamente altissimo.

0: l'ultimo appuntamento di oggi che ci ha riportato in quel meraviglioso decennio. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno. Da Villa Borghese.
0: Ciao.
1: Continuiamo qui.
0: Sì.
1: La nostra vacanza in
0: Sud Tirol.
1: Oggi ci sposteremo.
0: Sì.
1: Andremo a Seceda. Bellissima passeggiata attraverso malghe meravigliose.
0: Sì.
1: Ti auguro buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma. Ciao.
0: Mi ha fatto vedere il fiatone, ma stava a fare un'arrampicata, e sta a fare.

0: Capitale e torniamo subito con tutta la nostra musica. Stai qui, Don't Move.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

nel mercoledì mattina di Dimensione Sola Roma, 9.43. Buongiorno ai gladiatori che sono all'ascolto. Da Daniele Greco saluto Lucia, Ivano, Fabrizio, che in questo momento Fabrizio è proprio spaparanzato sul lettino, ci ascolta con le cuffiette, con l'app della radio e via, si sta godendo gli ultimi giorni di relax, anche gli ultimi giorni perché venerdì tornerà al lavoro. E c'è chi entra di dentro al lavoro e c'è invece chi deve ancora andare in ferie, è così, è

0: finale.
1: Vai, vai, vai.
2: Esplodevano gli
0: Soddimensione su Roma. Gianmarco Gallari, è lui o non è lui? Certo che è lui. Ciao Dani, buongiorno. Domanda random, sì, così. Vai. Qual è stato il volo più lungo che hai fatto, visto che tu insomma ami viaggiare, viaggi?
2: Il volo più lungo che ho fatto,
0: te lo ricordi?
2: Forse è stato, ma diretto?
0: Diretto.
2: O in generale?
0: Diretto, ora ti spiego perché diretto.
2: Diretto è stato quello per il Sudafrica, dalla Germania.
0: Quante ore ti ricordi?
2: Quasi 12.
0: Niente, in confronto a alle 22 ore che coprirà questo, il volo più lungo del mondo. Partirà il ad ottobre del 27 tra Londra, collegherà Londra e Sydney, sì, della Qantas. Ormai ci siamo, è stato ufficializzato.
2: E secondo me perché non ci vado, perché sono troppe ore.
0: Troppe ore. 22 ore, ragazzi, 22 ore non lo so.
2: 16.000 chilometri di distanza.
0: 16.000 chilometri, sarà un Airbus A350.000, un veicolo dotato di tutti i comfort.
2: Sì. Ha un serbatoio gigantesco, tra l'altro, contenere tutto quel carburante.
0: Cosa si può fare durante queste 22 ore?
2: Sai che questa è una bella domanda. C'è chi si trova a proprio agio?
0: È un
2: po' mettersi l'anima in pace, una volta che stai lì, è la capacità di gestire questa roba qua. C'è chi invece, a chi piace, c'è chi si mette a vedere 3, 4, 5 film, chi legge più libri. È tosta, vedi anche gente che fa gli esercizi dentro, sì, dentro l'aereo.
0: No, quanti film di Verdone si riescono a vedere in 22 ore secondo te?
2: Beh, non credo che dipende il vettore con cui partirai, però non ci saranno i film di Verdone, devi scaricarteli prima.
0: Se li scarichi prima.
2: Beh, ce ne vogliono parecchi, dai, forse boh, una decina?
0: Boh,
2: anche di più.
0: Calcolo.
2: Anche di più. Dimensione suona Roma. You make me feel alive again.

0: Modalità spagnolo attivato, oh, Gianmarco, yes. Callari. Ti antes tu viene conocido. Así te gusta?
1: Sì, modalità colombiana poi in realtà.
0: Vabbè, spagnolo si parla, su.
1: Sì, dai.
0: Stai a vedere il capello.
1: Sì, però tu hai l'accento spagnolo, capito? Mentre Carol G mi è colombiano.
0: Hai ragione, guardi, guardi. Quando faccio chiaretto. Così, che significa?
1: Che devi andare via.
0: No, che è uscito il sole.
1: Ah, ok.
0: Va bene, Gianmarco Callari con voi per le prossime tre,
1: yes,
0: ore. Io torno domani. Domani che giorno è?
1: Giovedì.
0: Giovedì, signor, giovedì.
1: Yeah.
0: Ciao, benditos.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica. Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
1: E adesso in redazione per le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, arrestato dalla polizia alla stazione Termini di Roma un 27enne nigeriano che trasportava nel suo zaino circa 8 kg tra cocaina ed eroina all'interno di contenitori per alimenti. Il valore della droga sequestrata, se immesso sul mercato, avrebbe superato il milione di euro. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma oltre 120.000 articoli ludici pericolosi potenzialmente per la salute pubblica. Il magazzino era situato nel quadrante est della capitale, denunciato un cittadino cinese. Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero scomparso in Calabria con a bordo gli avvocati romani Carlo Arnulfo e Angela Buccicosi. Si restringe il raggio delle ricerche, decisivi segnali dei cellulari che si concentrano tra Fuscaldo e Scarcelli nel Cosentino. Nel Lazio, negli ultimi due mesi, la Guardia Costiera ha condotto 89 operazioni di soccorso con 178 persone tratte in salvo. E quanto emerge dal bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, diffuso dalla Direzione Marittima del Lazio, operazione che sottolinea la struttura, proseguirà per tutta l'estate. Borse, avvio poco mosso per quelle europee, il mercato guarda con attenzione ai verbali della riunione di luglio della Federal Reserve, il FTSE MIB di Milano avanza dello 0,16%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: You know what time it is? Le 10.
2: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Ma come? Era lunedì poco fa, siamo già arrivati a mercoledì, tra l'altro 19 agosto. Buongiorno! Eccolo presente, buon mercoledì a tutti quanti. Da Gianmarco Callari anche oggi fino alle 13 insieme, un'estate che si avvicina. La sua conclusione, vabbè dai, non voglio mettere tristezza a nessuno. Rallegriamoci con la musica, 4 hit.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

nostro hit senza interruzioni. Prima forforio andata, missione compiuta in questo mercoledì 19 di agosto. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Bibirexa si è fatta parecchio le ossa, perché prima di diventare cantante è stata songwriter, anche insomma affermata come cantautrice, ha scritto testi. Basta dire questi due nomi per far capire, no, il livello: Rihanna ed Eminem. E poi è riuscita insomma a uscire fuori sola soletta.

0: All Anne-Marie di Rockabye, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Noi esseri umani comuni mortali, meglio, insomma, quando dobbiamo scappare, fuggire in qualche modo dal caldo, cerchiamo l'ombra, l'aria condizionata, oppure fuggiamo magari al mare o in montagna. E poi invece c'è chi fa tutta un'altra cosa, parecchio inarrivabile, però tra poco ne parleremo.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Swedish House Mafia, Lick Kelly, Happiness is so sad.

0: new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione, suono.

Giusy Ferreri su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Noi siamo attenti, no, al discorso del benessere sia fisico che mentale. C'è questa ricerca che dice che le persone maggiormente soddisfatte delle proprie amicizie, in generale delle proprie relazioni personali, parliamo di relazioni che contano, non quelle con i conoscenti, le persone che incontriamo in palestra o al bar, persone che contano, quindi soprattutto amicizie, tendono, quindi persone soddisfatte delle proprie relazioni tendono a percepire la propria salute, sia mentale che fisica, come migliore. Quindi diciamo la qualità della vita sociale appare associata al benessere complessivo. È importante anche da questo punto di vista avere delle relazioni appaganti. Insomma, succede questo in un'epoca in cui le amicizie sono sempre più rare, almeno dal mio punto di vista. Si tende o a fidarsi delle persone sbagliate o a trarre giudizi troppo presto, cioè etichettare quella persona come amico, amica troppo presto. E poi forse siamo più presi, no, dalle amicizie con le sui social, da quel mondo lì virtuale.

0: fermarsi, cioè rallentare, staccare la spina. Sì, pure gli altri anni, però quest'anno ancora di più. E vi portiamo noi nel posto giusto, tra poco.
1: Che erdai e sia con te.
2: No, la ritmo davanti del 1980. Vedi come cammina, ritmo lo rigi.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrai ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che erdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

Esauritelli, stressati nonostante sia agosto, vi facciamo rilassare noi tra poco portandovi in un posto davvero speciale. Prima dobbiamo scoprire un po' di musica nuova, un disco che sta andando tantissimo soprattutto nel mondo.

0: Ciao Xenia, ciao, buongiorno,
1: buon mercoledì. Siamo già al 19 agosto.
0: No, ma siamo già mercoledì. Dicevo, pensavo, ma poche ore fa ho detto buon lunedì ragazzi, inizia la settimana post Ferragosto, siamo mercoledì inoltrato tra
1: l'altro. Come la vediamo, in positivo o in negativo questa cosa?
0: Molto negativa.
1: Molto negativa.
0: Da vari punti di vista, però noi siccome dobbiamo infondere ottimismo e felicità diciamo no, tutto positivo, tutto tranquillo.
1: Quando il tempo corre così veloce significa che si sta bene insieme.
0: Sì, esatto. Comunque se siete un po' stressatucci vi porteremo in un posto speciale.
1: Anch'io? Oh, perfetto.

0: di Madonna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Andiamo in un posto bellissimo, se avete bisogno di relax, di staccare, andiamo alle Canarie. C'è un hotel a El Hierro, un'isola meno famosa di Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, eccetera eccetera. Si trova in mezzo alla roccia vulcanica, è un piccolo approdo defilato e pacifico, è proprio perfetto per staccare la spina a 250 metri di altezza sopra l'oceano Atlantico. La particolarità è che si prenota scrivendo una lettera cartacea,
1: che arriva a chi? A Babbo Natale?
0: No, arriva ai gestori della struttura. Tu non prenoti tramite le piattaforme classiche oppure con la chiamata, devi scrivere una lettera, carta e penna, in cui raccontare perché vuoi andare fin lì, soprattutto cosa speri di trovare in questo soggiorno. E la cosa bella è che non è ok, sì, tu scrivi la lettera, vieni, no. Se la risposta convince i proprietari, arriva un invito a procedere con la prenotazione.
1: Che meraviglia. Questa comunque io la definirei selezione naturale.
0: Naturale, vero, bella, attenta selezione. E poi insomma non è per tutti, anche perché è dura stare lì, cioè non ci sono wifi, non c'è televisione,
1: ma che bello,
0: non c'è segnale internet, quindi dimentica tutto quanto. E la scelta di selezionare gli ospiti con una lettera insomma non è soltanto per rendere il soggiorno più esclusivo, ma è parte integrante della loro filosofia, cioè rallentare ancora prima di arrivare. C'è proprio questa voglia di far capire agli ospiti di quanto sia importante rilassarsi, staccare veramente la spina. Tutti siamo bravi a dirlo, nessuno lo fa.
1: Vero. La penna, il foglio e la busta ce l'ho, tocca a te per il francobollo, andiamo.
0: C'è un piccolo problema.
1: Qual è?
0: Che con tutta questa tecnologia, e giuro,
1: dove lo compri,
0: non sono capace più a scrivere, pure a firmare, non
1: scrivo
0: sono capace.
1: Io, tranquillo, vabbè. Ma a trovare un

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani su Dimensione Solo Roma, ci pensiamo domani a quello che sarà di me e di te.
1: Sì, sì, sì, arrivederci. Sarà una cosa, mille giorni di te di me. Perfetta, mille giorni te di me.
0: Avremmo passato sì più di mille giorni
1: più di mille giorni, sì, giorni insieme, vabbè, sì,
0: facciamo subito il calcolo. Lascio i calcoli a te che sei
1: no,
0: brava.
1: No.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ben trovati da Andrea Soprani. Ha parlato il legale di Ranucci in merito al possibile licenziamento del giornalista da Report. Ogni decisione della RAI sarebbe inquinata da falsità, così l'avvocato Roberto De Vita, che aggiunge sarebbero scelte alimentate da polemiche pretestuose. Lui è una vittima inconsapevole. Ranucci intanto ieri sera alla Varone per presentare il suo libro ha detto: un mandante sopra Walter Lavitola, mettete in fila tutti i nomi e capirete chi è, o meglio chi sono. Poi proprio sulla Vittola ha detto: è un caso psichiatrico. Un anziano è morto e una donna, sua figlia è rimasta gravemente ferita dopo essere stati investiti da un'auto ieri sera a Ostia. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 sul lungomare all'altezza di Piazzale Magellano, davanti allo stabilimento balneare Il Delfino. La vittima e la figlia stavano attraversando le strisce pedonali quando sono stati falciati. L'uomo sull'Audi A3, secondo i primi accertamenti, non si sarebbe fermato subito dopo l'investimento, ma ha proseguito per alcuni metri andando a schiantarsi contro un muretto. Ora il 53enne alla guida, anche lui ferito, è all'ospedale ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Far West sui vagoni della metro A. I carabinieri denunciano la banda degli youtuber giustizieri fai da te. L'indagine dei carabinieri svela la pericolosa tendenza dei content creator che provocano presunti criminali per monetizzare la violenza online. Tennis, spazio agli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente tra Zverev e Paul, mentre questa sera Lorenzo Musetti sfiderà il portoghese Zaim Faria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 passate da 2 minuti.

saluti da Xenia. Un po' isolata, un po' desolata Roma in questi giorni, ma è normale, tanti sono in vacanza, tanti altri invece sono rimasti qui a lavorare. Noi ci siamo per tutti.

Sugar Wasted, così Anna su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, mercoledì 19 agosto, 13:08. Ciao, io sono Xenia e vi terrò compagnia, ti terrò compagnia fino alle 16, possibilmente per tutto il tempo, per tutto il viaggio, ma mi sta bene anche una parte insieme. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.

Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti da Xenia, buona pausa pranzo a chi ha già pranzato, a chi lo sta facendo in questo momento, a chi pranzerà con un panino al volo, magari un toast, un sandwich, o magari io immagino anche una bella frittura di pesce, ci sta magari per chi è in questo momento al mare. Ci sta tutta una bella pausa e bagno, come dicevano i nostri genitori all'epoca, non prima delle 4. Non si sa per quale motivo io mangiavo pochissimo quando ero piccina e anche se mangiavo semplicemente una mela, il bagno alle 4. Diciamolo che era una scusa semplicemente per non guardarci al mare, perché i nostri genitori dovevano riposare. Lo so che te lo ricordi anche tu. Prima delle 4 niente bagno, non si va al mare. 393 0119 119 il numero per interagire con la diretta, mentre adesso arriva Robbie Williams.

0: Yesenia.
1: Ciao.
0: Buon pranzo.
1: Che bella voce, grazie per il buon pranzo. Abbiamo ascoltato Robbie Williams con Tripping. E a chi sorriderò? Se non a te, sorriderò anche delle cose che ci diceva mamma quando eravamo bambini. Seppur da piccoli magari mangiavamo solo un panino, mi raccomando, niente bagno prima di 3 ore, quindi non prima delle 4. E no, invece adesso la Società Italiana di Pediatria considera superata la regola rigida delle 3 ore. Ma approfondiamo tutto tra pochissimo. All for you.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: La nuova regola per il pranzo e poi farsi il bagno non è più 2 o 3 ore, ma... aspetta il tempo di una 4 for you, vuol dire 4 hit che arrivano senza alcuna interruzione.

Malik, Tonight is the Night, su Dimensione Suono Roma, dal 1994, questa è la radio che scandisce il ritmo della capitale. Stiamo parlando di bagno post pranzo. Ognuno di noi ha sentito sia padre, genitore 1 e genitore 2, che dicevano non si può fare il bagno prima di 3 ore, non prima delle 4, devi aspettare, e questo mito è stato sfatato dall'Istituto Superiore di Sanità tramite il Salute, che sottolinea il problema dello sbalzo termico, è quella il focus principale. Tuffarsi bruscamente in acqua fredda quando si è molto accaldati può provocare malessere, e il rischio chiaramente è maggiore se si è appena fatto un passo abbondante. Ma quand'è che facciamo un passo abbondante in spiaggia? È proprio rarissimo. Un pranzo leggero, per esempio insalata, frutta, panino semplice, pasta non troppo condita, lì non è necessario aspettare 2-3 ore, e anche la Società Italiana Pediatria ha considerato superata la regola rigida delle 3 ore. Se invece facciamo un pranzo abbondante e grasso, meglio aspettare un po', soprattutto prima di nuotare intensamente, quindi poi anche l'affaticamento. Acqua molto fredda più corpo molto caldo, qui la prudenza è importante, perché bisogna entrare in acqua gradualmente senza tuffarti di colpo.

0: aver pranzato pesante. Se però ti senti appesantito, nauseato, debole oppure hai crampi, aspetta 2-3 ore, magari leggi un libro e poi un bel tuffo.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: dal fatto del bagno a mare, no?
1: Sì.
0: Dopo i pasti. Se ti dico questa cosa, che i miei figli andavano in acqua, cioè mm-hmm. si facevano il bagno mentre mangiavano il panino con la cotoletta.
1: Sì.
0: Quindi entravano in acqua mangiando, praticamente arrivavano all'acqua che praticamente arrivava, diciamo, un po' più su della vita, e stavano praticamente col braccio alzato.
1: Sì.
0: Mentre si facevano il bagno,
1: per non bagnare il panino.
0: Questo panino, perché sennò il panino gli si è bagnato.
1: Chiaro, chiaro.
0: Quindi non solo si facevano il bagno a mare, ma se lo facevano anche mangiando.
1: Tra l'altro tutelavano il panino, e questa cosa mi piace tantissimo, perché il panino con la cotoletta è da santificare. In ogni caso è bello anche pensare che loro approfittavano di tutto il tempo a disposizione. Quindi perché perdere tempo sotto l'ombrellone a mangiare? No, facciamo direttamente in acqua e va bene così.
2: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Bonda Bash, Alessandra Amoroso, karaoke su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il karaoke tra l'altro è il protagonista di molte serate estive in giro per l'Italia, da nord a sud del nostro stivale. È proprio una pratica che ci tiene uniti e soprattutto ci permette di fare amicizia cantando insieme a persone che non conosciamo, magari dei tavoli accanto. A proposito di Alessandra Amoroso, è impegnata in questi giorni nella Notte della Taranta e tra l'altro ha pubblicato un video mentre canta e ha detto: m'hanno già pizzicata, facendo proprio allusione alla Taranta. Buona estate anche ad Alessandra Amoroso. Adesso ci sono Alesso e One Republic, In Your Eyes.

hanno avuto non pochi problemi per quanto riguarda i viaggi di andata e di ritorno. L'Etna sappiamo che sta dando il meglio di sé in questi giorni e ci sono stati appunto una marea di voli cancellati. Sto per raccontarti la storia di una signora che appunto ha voluto raccontare la sua disavventura. Ha dovuto pagare quasi 2000 euro per riuscire a raggiungere Catania dopo aver visto cancellato il proprio volo con partenza da Edimburgo. Lei si chiama Maria Giovanna Faletta e da Edimburgo avrebbe dovuto raggiungere con la famiglia proprio Catania il 10 agosto scorso, ma una volta salita sull'aereo è stata costretta a scendere perché il viaggio era stato cancellato a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Ha detto: lo capisco, ma quello che non riesco a concepire è il totale menefreghismo della compagnia sulle sorti di chi avrebbe dovuto viaggiare con loro. Il pilota ci ha comunicato quanto accaduto, ci ha detto che avremmo dovuto arrangiarci per trovare come raggiungere la nostra destinazione e ci ha anche detto che non sarebbero state tollerate rimostranze nei confronti del personale di bordo. Nessuno dei passeggeri aveva ancora osato dire "ah". Il tono è stato arrogante e ingiustificato. Ora, la ragione è sempre in mezzo. Io capisco effettivamente il disagio che hanno dovuto subire diversi passeggeri, capisco anche dall'altro lato il panico e il momento di caos che viene a vivere un pilota, in questo caso poi tutto il personale di bordo. Molte volte non sono neanche informati più di tanto, quindi bisognerebbe interfacciarsi con qualcuno un po' più su del pilota, però poi in quei casi non è sempre possibile. Speriamo che tutto

0: 8 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vieni adesso alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55, di Matera. Restano da accertare le cause dell'incidente e l'esatta dinamica dell'impatto. Tragico epilogo per una 28enne che il 13 agosto a Capodimonte, in provincia di Viterbo, era rimasta soffocata da una fetta di bacon. La giovane, madre di due bambini, aveva chiesto aiuto in strada, non riuscendo a respirare. Subito i soccorsi del 118, il ricovero in terapia intensiva, purtroppo dopo sei giorni da

0: agonia la donna è deceduta. La famiglia ha espresso il consenso all'espianto e alla donazione degli organi. Dopo 10 giorni di coma si è risvegliato, parla e muove gli arti lo scout 16enne colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il ragazzo è ricoverato al Gemelli, la strada è ancora lunga, c'è tanto da fare, le parole della madre. Importanti sono stati i primi soccorsi di una studentessa di medicina. Tennis, dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'Alta Tesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Meno di un minuto alle 14.
2: Adesso, now, subito. Un altro hit senza interruzioni.

0: egregiamente tra il lavoro, il mare per qualcuno e soprattutto le hit più ritmate. 4 adesso, senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History.

Sappiamo che ci sono mete proprio specifiche per chi ha voglia di ascoltare musica di questo genere. Faccio un esempio così su tutti, che è Ibiza, meta non solo turistica, di mare, eccetera eccetera, ma anche per feste di questo tipo. Però quest'anno in pole position come location non c'è il mare, non ci sono i luoghi danzerecci, bensì è stata scelta per la maggiore la montagna, e capiamo anche per quale motivo: sicuramente per il clima, che è un fattore molto importante. La montagna però deve essere tutelata, e c'è qualcuno che lo ha fatto in un modo particolare. Te ne parlo tra poco.

0: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Com'è? One more time. Da Funk su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale era il 2000, sono passati 26 anni, eppure questa canzone è attualissima. In 26 anni però le mete estive sono cambiate, dovute anche questo cambiamento dovuto al clima, perché quest'anno la scelta maggiore è stata per i luoghi di montagna, sicuramente più freschi rispetto al mare. In un periodo storico in cui sempre più rifugi di montagna si stanno trasformando in strutture ricche di comodità, con il guadagno come unico orizzonte e soprattutto come unico obiettivo, ce n'è uno che però è andato controcorrente. Nonostante la ristrutturazione completata a fine novembre scorso, si parla del rifugio Sesvenna a 2256 metri al confine tra Alto Adige e la Svizzera. La cucina è casalinga, è legata alla tradizione sul tirolese. Nello stanzone comune è stata conservata la vecchia stube, che è la stufa, e i materiali dominanti sono rimasti legno e pietra. Quindi è stato tutto rivisitato, lasciando comunque le cose, no, antiche come erano, però l'obiettivo non è sovraccaricare quel rifugio e sovraccaricare la montagna per poi guadagnarci, ma preservare la montagna, l'ecosistema alpino, che passa anche attraverso varie misure di efficientamento energetico, e più persone hai ovviamente meno puoi rispettare queste regole. È un rifugio che ha deciso di togliere 20 letti, non c'è nulla per chi cerca il lusso, loro dicono tuteliamo la montagna. More non è più la scelta giusta, meno è meglio.

0: ritmo della capitale, continuiamo con la musica, non ti lasciamo e anzi facciamo il carico da 90 con il doppio dell'energia.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto, dai.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Cazzai, Animal su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Questa fa parte delle novità proposte da Dimensione Suona Roma. Buon mercoledì 19 agosto, io sono sempre Xenia, non sono andata via, andrò via alle 16 quando passerò il testimone al mollicone nazionale, meglio conosciuto come Don Cash. Ci avviciniamo rovinosamente a settembre, che è un po' il primo gennaio, no? Una sorta di ripartenza, i buoni propositi, quello che dovremmo fare, le aspettative, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda il Comune di Roma, a settembre è stato promesso un progetto che potrebbe agevolare la vita di molti pendolari. Di cosa si

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Aveva compiuto 28 anni meno di un mese fa Rachele Ferrara, la giovane soffocata mentre mangiava bacon, è morta dopo una settimana di agonia nell'ospedale di Viterbo. La giovane si era sentita male il 13 agosto a Capodimonte, strozzata da un pezzo di carne. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, per lei non c'è stato niente da fare. La mancanza di ossigeno le aveva causato danni irreversibili. Il boccone le aveva ostruito le vie respiratorie. Dopo una settimana di agonia ha perso la vita su un letto d'ospedale. I funerali si terranno domani a Marta. A Roma, blitz dei carabinieri al quarticciolo, operazione attenaglia sulle piazze di spaccio, 13 gli arresti e oltre 360 dosi di droga sequestrate tra crack e cocaina. Prenderà il via tra un mese esatto, il prossimo 19 settembre, la sperimentazione dei varchi elettronici con una prima fase di preesercizio dedicati al controllo degli accessi nella nuova zona traffico limitato territoriale Appia Antica. Lo rende noto Roma Capitale. Con l'avvio del preesercizio dei varchi, commenta l'assessore alla mobilità Patanè, compiamo un passo decisivo per la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio inestimabile recentemente riconosciuto dall'UNESCO. La ZTLT sarà in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno. Calciomercato, concluso l'iter delle visite mediche, ecco firma e ufficialità comunicata dallo stesso club giallorosso. L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Rodrigo Mora a Dal Porto. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei Dragois, ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Benvenuto a Roma, Rodrigo, così il club. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 15 adesso.
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Procede indisturbata la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma, mercoledì 19 agosto. Io sono Xenia. Ciao a tutti voi.

Sembra utopia, ma invece potrebbe presto diventare un po' più semplice, perché la capitale punta su una nuova generazione di superbus veloci che arriveranno e sono pensati per rivoluzionare i collegamenti lungo due delle direttrici più congestionate della città, come via Boccea e via Cristoforo Colombo, tra l'altro anche strade abbastanza pericolose in quanto a traffico. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa concreta all'automobile privata in aree dove generalmente bisogna necessariamente prenderla, quindi bisogna prendere l'auto.

simili ad un tram e poter toccare diverse parti della città senza poi dover utilizzare la propria auto, con collegamenti più rapidi e una alternativa concreta al traffico. A quale santo dobbiamo rivolgerci per far sì che sia tutto vero?

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-alto.it.
7: Let the vibration take you down. E come promesso, eccola qui.

su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Il tema di questa sera riguarda un po' le incombenze casalinghe, diciamo quei ruoli che amiamo, a volte sì, a volte no, ognuno di noi diciamo ha dei ruoli proprio nella vita familiare ma anche in quella sociale, ruoli che gli sono stati dati o che abbiamo scelto, e quindi siamo esperti in qualcosa. A casa mia io sono l'addetto A e il tema della sera al 393 0119 119. Paolo ci fa sapere che lui per esempio è l'esperto delle lavatrici e dei pavimenti. Mi pare di capire.

0: giustamente a casa sua e ha detto praticamente a tutto. Ne approfitto per salutare Sara che ci fa notare questa cosa. 393 0119 119, a casa mia io sono l'addetto a cosa. Questo è l'argomento tema della sera.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.

0: con una hit di Mundabash e Alessandro Amoroso del 2019. Stiamo parlando delle vostre mansioni casalinghe, quelle che vi sono state affibbiate in qualche modo, che avete scelto, che magari vi piacciono anche, ecco.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera Monica, buonasera.
1: Mansione preferita,
0: sì,
1: ma anche obbligatoria, direi. No, una è la cucina, e quello lo faccio con piacere, anche se i fornelli con 35 gradi non sono il massimo.
0: No.
1: Quella obbligatoria è l'addetta alle smacchiature, cioè mi vengono proposte macchie impossibili di frutta, oppure rimediate in giro quando ti siedi, non lo so, macchie che spuntano dal nulla, e allora arriva Monica e se può tagliare questa macchia, riusciamo a levare questa macchia, da quanto ce l'ha? Magari è pure vecchia di un giorno, quindi è pure bella secca.
0: Quindi
1: io sono la smacchiatrice di casa.
0: No, tu lo sai che ti sei infilata in un ginepraio dal quale è difficile uscirne, quindi quando ci sarà qualche problema a livello di macchie io contatterò direttamente te, cara Monica, alla vigilessa. Mi piace molto questa mansione. 393 0119 119, il tema della sera è proprio questo: a casa mia io sono l'addetto A, quindi la tua mansione preferita.

0: le cose da fare, ma cerchiamo di capire anche quelle che sono le mansioni in cui siete particolarmente ferrati, cioè della serie: a casa mia io sono l'addetto a...
1: Luca da Roma.
0: Buonasera.
1: Io sono manutentore.
0: Sì.
1: Nonché giardiniere, nonché inventore.
0: Sì.
1: Nonché qualsiasi cosa.
0: Tutto, tutto.
1: Proprio 5 minuti fa da una pietra l'ho fatta diventare un portasaponette, perché mi piaceva per la mia doccia esterna.
0: Ah, vabbè. Ci ha mandato una foto. Eh sì, è molto bella. No, Luca è veramente bravo, è molto bella, poi i colori sono perfetti, si abbinano perfettamente al marmo, alla base d'appoggio. Bravo, veramente bravo. 393 0119 119, il tema della sera: a casa mia io sono l'addetto a... A che cosa? Lo vogliamo sapere.

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, pronti per accedere il passo alla redazione, quindi fra poco Francesca Proietti.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news dagli

0: dalla capitale.
1: Buonasera da Francesca Proietti, corteo nazionale per le strade della capitale il 19 settembre e assemblea pubblica il giorno successivo. È la mobilitazione lanciata sui social dagli attivisti di Spin Time dopo i recenti sviluppi sullo stabile di Via Santa Croce in Gerusalemme, sgomberato a seguito di un incendio con le famiglie occupanti ricollocate in altri alloggi della città. Il corteo partirà dai cancelli dell'edificio occupato per concludersi davanti alla sede di Investire SGR, proprietaria dell'immobile, che nei giorni scorsi ha respinto l'accordo ponte con il Comune di Roma per il rientro delle famiglie e l'avvio della regolarizzazione dello stabile. L'incidente sul lungomare ad Ostia, dopo il decesso dell'uomo di 91 anni, gli agenti di polizia hanno chiuso il tratto del lungomare e hanno preso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sarà fondamentale stabilire a che velocità guidava il conducente dell'auto. Bisognerà anche capire se quella sezione di lungomare fosse al buio e infine se la vegetazione sullo spartitraffico può aver ostruito la visuale. Resterà chiuso per i prossimi 10 giorni un esercizio di vicinato nel quartiere Tufello dopo il ricovero in ospedale per coma etilico di un minorenne. La Polizia di Stato ha denunciato il titolare proprio per la vendita di alcolici a minori anche di 16 anni. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Roma. Da sabato 22 agosto, per le nuove regole del CUDE, contrassegno unificato disabili europeo, che hanno disposto la riduzione delle targhe da 3 a 2 con l'indicazione della principale e della secondaria, potranno accedere nelle zone a traffico limitato solo quelle appartenenti alla prima tipologia. Fino a venerdì sarà comunque ancora possibile effettuare la scelta tramite lo sportello online di Roma Servizi per la Mobilità o in alternativa presso lo sportello al pubblico di via Silvio D'Amico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Dai che siamo puntualissimi alle 20.
2: Adesso, now, subito.
3: Un altro hit senza interruzioni.
0: Ci mettiamo comodi come ogni sera sul rooftop di Dimensione Sono Roma, poltrone, poltroncine, sdraio, cioè le chaise longue, tutto quello che rende più comoda la nostra serata, magari finita la giornata lavorativa per alcuni, per altri invece ancora vacanze. Sono Lorenzo Palma, parliamo di mansioni, quella la tua preferita.
3: La storia del ritmo su Dimensione Sono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: ascoltato alle 20.14 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di mansioni casalinghe, cioè la mansione, la vostra preferita, ma quella in cui siete particolarmente ferrati, insomma, portati più che altro.
1: Lorenzo, ciao!
0: Arianna, eccoti!
1: Allora, a casa mia io sono addetta tutto.
0: Sì.
1: Riparo i tubi, cambio le lampadine, cambio i faretti, vedi. Smonti i lavandini, stiro, lavo, pulisco, faccio la spesa.
0: Mi piace questa
1: cosa. E adesso cucino anche perché mi sono separata, perché quando ero sposata l'unica cosa di cui si occupava mio marito era il cucinare, e lo faceva anche bene, ma solo perché era una passione,
0: certo.
1: Ecco perché lo faceva. Il resto faccio tutto io, lavatrici, pago le assicurazioni, vado a fare i dichiarazioni, certo, di redditi. Quindi voglio dire, mio marito si occupava di una cosa,
0: sì,
1: tutto sommato è andato, mi dispiace perché si mangiava bene, però
0: amen,
1: ho sempre fatto tutto io, pur facendo lo stesso identico lavoro tutti e due.
0: Certo.
1: Un abbraccio, Lorenzo.
0: Ricordiamocelo, eh.

0: se magari sentite anche Happier.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Bowser, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-alto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Situazione tranquilla sul Lazio nelle prossime ore, con cieli sereni o poco velati. Poi anche domani non mancheranno spazi assolati con clima mite al primo mattino. Da segnalare solo il passaggio di qualche annuvolamento in più dalle ore pomeridiane, ma in un contesto per il momento asciutto. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sono leggermente accorciate, le temperature poco, si sono abbassate un filino, ma non troppo, non quello che vorremmo. Stiamo parlando comunque della mansione che, diciamo, ti è stata affibbiata, quella che ti riesce meglio, o comunque quella mansione che porti avanti tu. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, Alessandro, Roma Tuscolana.
0: Ciao.
1: Ma io stavo riflettendo, ma queste domandine, no? Ma tu dove le vai a pescare? Quale cilindro le tiri fuori? Perché poi sono momenti di riflessione, perché
0: certo,
1: a un certo punto uno gli viene da pensare, perché l'ho detto, vabbè, io non lo so, mi occupo, sono quello che si occupa di andare a casa a gettare l'immondizia,
0: ecco,
1: cosa che per esempio non mi piace, perché quando c'è la differenziata devo andare a infilare le mani dentro, infatti esco, metto sempre i guanti, perché insomma mi dà fastidio.
0: Quindi
1: sono quello che si occupa di lavare i piatti.
0: Ottimo.
1: E sono quello che si occupa di dare da mangiare agli animali. E
0: ottimo,
1: sono quello che deve dare pasticche nel caso serve dare pasticche agli animali. Insomma, alla fine non è una cosa soltanto, sono più di una.
0: Ma ragazzi, ma cioè, e questo è il bello, perché c'è chi è multitasking, c'è chi porta avanti una sola mansione, c'è chi ne porta avanti una marea, una quantità infinita. Io vivo da solo, per come la devo gestire sotto ogni

sul rooftop fino alle 22. E poi ovviamente Rhythmic History, come sempre. Fra poco aggiorneremo anche la classifica del mercoledì, che è la classifica interna, la Music Lab Chart. Intanto, a proposito di Mansioni, ne approfitto per salutare Claudietto. Buonasera, Lorenzuccio, Mansioni che faccio volentieri lavare i piatti. Salutoni.

0: Che tempo fa che abbiamo appena riascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: appena sentita alle 9.49, alle 20.49 su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale è un appuntamento che si ripete ogni settimana proprio a quest'ora.
1: Dimensione Suono Roma.

Nel sondaggio di Music Club compongono queste la classifica del mercoledì sera di Dimensione Suono Roma. Qui abbiamo inserito tutto il vostro gusto e soprattutto la fedeltà che ci mettete nel seguirci e nel votare la musica di conseguenza. È bella stravolta la Music Club Chart di questa settimana, e sì, perché per esempio la numero 1 di settimana scorsa si trova proprio qui alla numero 5, Partenope di Merk Cremont con Ade Colors e Serena Brancale.

fa un ritorno alla 4, la canzone di fine serata, quando il DJ praticamente vuole staccare, invece la gente vuole continuare a divertirsi. Don't Wanna Go Home dei Medusa.

0: 4, l'ultima dei Medusa, mentre alla 3 c'è una ex numero 1 che settimana scorsa però si trovava alla numero 2, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo sento, mentre alla numero 2 risale Noemi, tornata a cantare con le stampelle, si è seduta sullo sgabello, la voce è sempre quella di un artista che ci piace tantissimo, ed è ritornata finalmente dal vivo un mese esatto dall'incidente che praticamente l'ha vista scivolare dal palco e l'ha tenuta ferma qualche giorno. Adesso siamo pronti per scoprire la nuova numero uno e andiamo al telefono da un'amica che è Stefania. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ciao Stefania, allora tu di Roma, giusto?
1: Sì.
0: Vacanze fatte?
1: Roma,
0: Sassara. Ok, però pronta adesso per vincere le cuffie white che presto ti arriveranno a casa e sarai tu ad annunciare proprio la numero uno. Vai. La numero uno, sì, di questa settimana è
1: Move the Sun.
0: Sì, Ugel.

L'estate è stata la hit che ha raccolto il maggior numero dei voti e quindi attualmente è numero uno della radio, della radio chart, sicuramente della music club chart, numero uno di questa settimana. Voi continuate ad esprimervi perché potete vincere le cuffie white, ma soprattutto potete scegliere il gusto della musica da sentire in onda.

Stasera su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ovviamente domanda che rivolgo sempre a voi: cosa fate questa sera, quali sono i programmi del vostro mercoledì, per esempio? 393 0119 119, pronti per andare anche in redazione.

per le strade della capitale il prossimo 19 settembre e assemblea pubblica il giorno successivo. È la mobilitazione lanciata sui social dagli attivisti di Spin Time dopo i recenti sviluppi sullo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, sgomberato a seguito di un incendio, con le famiglie occupanti ricollocate in altri alloggi della città. Il corteo partirà dai cancelli dell'edificio occupato per concludersi davanti alla sede di Investire SGR, proprietaria dell'immobile che nei giorni scorsi ha respinto l'accordo ponte con il Comune di Roma per il rientro delle famiglie e l'avvio della regolarizzazione dello stabile. L'incidente sul lungomare ad Ostia. Dopo il decesso dell'uomo di 91 anni, gli agenti di polizia hanno chiuso il tratto di lungomare e hanno preso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sarà fondamentale stabilire a che velocità guidava il conducente dell'auto. Bisognerà anche capire se quella sezione di lungomare fosse al buio e infine se la vegetazione sullo spartitraffico può aver ostruito la visuale. Prendere al via il prossimo 19 settembre la sperimentazione dei varchi elettronici con una prima fase di preesercizio dedicati al controllo degli accessi nella nuova zona traffico limitato territoriale a Piantica. L'iniziativa di Roma Capitale segna una svolta strutturale e tecnologica nella gestione della mobilità all'interno del parco archeologico. Il nuovo sistema automatizzato sostituisce l'attuale blocco festivo presidiato da polizia locale. Infine, gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana di sabato 22 e domenica 23 agosto con le aperture straordinarie degli ex pit di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore, il punto di rilascio di via Petroselli. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.

all'argomento mansioni, perché pulire e cucinare non sono lavori da donne, sono competenze basilari della vita adulta, dice giustamente Priyanka Chopra, questa attrice molto molto brava, molto molto bella, e dice non confondete i ruoli di genere con la pigrizia. Tra poco parleremo invece di pigrizia nell'ambito della coppia, qualcosa di molto interessante.

appena sentiti nella sera di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, comodi, diciamo in terrazza durante il periodo estivo. Durante il periodo invernale ce la sciagliamo sul divano, sulle varie sedute, poltrone, situazioni un po' più comode. Nell'ambito dei rapporti di coppia, diciamo che stare sul divano senza sentire il bisogno di intrattenere l'altro va benissimo, cioè guardare

una serie, scorrere il telefono, leggere, ognuno per conto suo, ma insieme, in silenzio, senza imbarazzo, senza pressione, senza dover riempire ogni momento, dicono gli esperti psicologi di coppia, che va benissimo, si chiama Comfortable Silence. Ne faremo

Sono Roma e il ritmo della capitale, si chiama Beautiful, insieme a Lorenzo Palma parliamo del comfortable silence, ne parlano gli psicologi, è una ricerca che hanno fatto sulle coppie a lungo termine ed è uno dei predittori più affidabili di sicurezza emotiva e soddisfazione nella relazione, il fatto di non far nulla, stare in silenzio, perché essere a proprio agio nel non far niente, ovviamente insieme, vuol dire una cosa precisa, che non hai bisogno di recitare, non stai cercando di piacere e di essere interessante, di dimostrare qualcosa, vuol dire che sei semplicemente lì e basta insieme alla persona con cui hai un rapporto, con cui stai veramente bene, ed è esattamente quello spazio che costituisce il legame, quindi costruisce anche legami quelli più solidi nel tempo, non i grandi gesti, non le serate pazzesche incredibile, però il mercoledì sera magari passato sul divano con le gambe intrecciate, il telefono in mano, magari un bicchiere di vino senza dire assolutamente nulla. We'll be right back.

0: 2006 con I Don't Feel Like Dancing.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Dai, che ci sono pronte all'interno di un contenitore che ha anche un bel nome, questo.

0: te.
1: Sono Aritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Aritmo l'origine.
2: Ti piace guardare le macchine? Hai un Aritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
3: Time. Che Erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
6: Non poteva mancare il French Touch, in questo caso di Lady Midnight per Mojo, con il sample di un pezzo meraviglioso di Chic, nella prossima sequenza del mercoledì sera su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma apriamo con l'estate del 1995, ce la ricordiamo. Alex Party, Wrap Me Up.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: 865 da sentire fra poco su Dimensione Suono Roma, ma anche Booger Up dei Cappella, Sunshine and Happiness di Nero Subwork con Daryl Pendy. Io sono Lorenzo Pomi, è arrivato il momento di salutarci, almeno per questo mercoledì sera. Ritorniamo con le hit che hanno fatto la storia del ritmo puntuali domani mattina, prima che parta tutto, cioè all'alba alle 5.
0: Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Eh sì, eccola qua, la nostra bella seratina del mercoledì, quella che divide esattamente in due la settimana.

siete nel posto giusto anche questo mercoledì sera, anche di 19 agosto. Buona serata da Gianmarco, insieme fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento, ripartendo da Beyoncé, Texas Hold'em.

ovunque in realtà in questo mercoledì sera con la musica, le hit più ritmate del momento che proseguono con Jonas Blue, Madame prima, invece Tame Impala.

rientriamo nella seconda parte, c'è ancora un sacco di voglia di ballare, di scatenarsi con le hit più ritmate del momento e con il disco del Deep Swing in the Music remixato in una chiave moderna.

0: Radio.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Amici, party. Grazie per la compagnia. Insomma, spero di averne fatta anche io a voi in giro per la nostra città. L'appuntamento con Special Party tornerà domani puntualissimo alle 23. Io vi aspetto però anche domani mattina alle 10. Saremo di nuovo qui a augurarci il buongiorno e a prendere un bel caffè insieme. Ciao! Special.

0: History.
1: È la mezzanotte di un'altra giornata che sta per iniziare. Noi siamo qui per far sì che inizi nel migliore dei modi, anche di notte, fino alle 3. Sono Daniele Greco. Dopo Special Party, pronti a ripartire proprio con i suoni del passato. Because the night.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
3: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E

sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: sono passati dall'uscita di questa meraviglia di Robert Miles, Mayer, un hit meraviglioso, un tocco di piano geniale. One and One.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ritmo.
1: Il ritmo?
0: Il ritmo.
1: Della capitale.
0: Della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: novità.
1: Le hit nuove di Dimensione Suono Roma, che puoi scoprire anche scaricando l'applicazione, le trovi nell'app oppure nel nostro sito, c'è una sezione dedicata proprio alle sonorità del futuro, tipo questa, la Swedish House Mafia.

0: 90 ad oggi.
1: Let's go! Le hit più ritmate dal 90

0: History.
1: È l'una, buonanotte, dai, ci siamo qui noi a tenervi compagnia anche per quelli che stanno lavorando, ci siamo qui noi chi ha lavorato, che non ha smesso un secondo di lavorare nel mese di agosto. Sono Daniele Greco e lei è Regina, Day by Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Tra poco anche una delle mie hit preferite, Michiko Latino, che arriva dal passato di Ariel Well. Ma adesso si riparte con la hit dei Pinguini di quest'estate.

Sta arrivando anche una bellissima canzone di Vasco Rossi, Del Blasco. Dai, a giugno 10 concerti che nella capitale, non vedo l'ora. Ci arriveremo, eh. Intanto, Iwan Republic con Alesso.

0: Sono le 2 della notte del giovedì 20 di agosto e io sono Daniele Greco, la voce che stai ascoltando, che ti tiene compagnia per un'altra oretta fino alle 3 e poi ci sentiremo anche in mattinata dalle 6 alle 10. Ripartiamo con Eric Fritz.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.